0: non sei internazionale, un bianco non buono, Gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio guardando. No, non
2: è presa.
0: Non si. Non
2: si può fare cane, non si può
0: fare. Non si può fare. Ai, Gemini, che è un
2: po'.
0: Guys, I'm coming back. I saw that you checked.
3: Okay.